0: every day, beating the hot, dusty weight.
1: Migration is not what it's cracked up to be.
2: Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
3: È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
4: Buonasera a tutti e tutte.
5: Buonasera.
4: Siete qui sulle onde libere di Radio 3CR per un'altra puntata di Radio Philip. Welcome everyone and welcome mamma all the way from Perth.
6: Buonasera a tutti.
7: E buonasera Daniela, buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: E potete mandarci un messaggio su 0488 809 855, perché proveremo qualcosa di diverso stasera. Nella seconda parte del programma avremo un po' un dialogo fra noi membri della FILEF e le altre, gli altri compagni e compagni che verranno, sul stato attuale della situazione sociale australiana. The rise of Pauline Hanson, what's called on migrant organizations and citizens to do about it, and how did we get here? Ma prima di quello magari si toccava su delle questioni più vicine qui, per dire i vari DDL qua e i DDL in Italia. But first, how are you guys? How is everyone?
5: Good.
7: Good, good. I'm feeling pretty good because 2 weeks ago we were both at that Darabin Council meeting, which led to a successful motion being passed that the council will go through the process and try to rename the Reservoir Library after Gaetano Greco.
4: That's right. You heard it here first. It got up, as well as what was the other item that you spoke on, Matthew?
7: Oh, yeah. And the other item, well, I'll just give a bit more context for the renaming of the Reservoir Library. So now what the council will need to do, they will have to go through the legal process and approach Geographic Names Victoria in April next year and make the formal application. And as per their council governance rules, they then will undertake a community consultation process. So we will keep apprised of what that community consultation process involves and get the community involved. Just personally, it was very heartening to see, I think there were about 30 members of the community in the room next door watching the meeting. And there were several members of the community in the gallery and five members of the people making submissions that night that were able to sway the councillors and vote for the motion because it passed unanimously. I'm aware that only just a couple of weeks ago, that was not necessarily going to occur because perhaps there was some concern some of the councillors might not have backed it, but they have. So that's good news. Another very important motion.
4: And it was good to say, sorry to interrupt you, Matthew, but it was good to say that any time that someone spoke, and there were quite a few passionate testimonies about the legacy of Gaetano's work on people individually. I mean, some pretty outrageous comparisons, which are pretty funny. The one Italian lady compared him to the work of Sir Robert Menzies.
7: That was an interesting choice.
4: Yeah.
7: But I'm thinking back to, say, like what George Cangia said, that he knew Gaetano a very long time. And he said pretty much that he was unlike anyone else that he had met because he stood by his convictions and principles.
4: Yeah, and there's a further thing that people can take action with in regards to honouring Gaetano's legacy. So Darabin Council are releasing their Multicultural Community Leadership Awards.
7: Yes, that's a good point. You just announced the Darabin. Every year they have a community leadership awards. There are several categories. What we're asking people to do is to go through, go to the Darabin Council website and nominate Gaetano for one category, even more than one category. We think the most appropriate one would be for his role in multicultural. However, what's a bit different compared to previous years to this year is that there won't be a Lifetime Achievement Award nominations being sought. Instead, what's happening is that the selection panel can award a Lifetime Achievement Award based at their own discretion, but they will take into account based on the nominations of the various categories put through. So if, for example, there are quite a significant number of people nominating Gaetano for one or more than one award, they will take that into consideration. Yep.
4: Yeah, important stuff. If you guys oblige, I would say we could move on to the section where we've just translated, Mum and I, some of the statements that were put out by the CPSU and the MUA in regards to the proposed reforms by the Victorian Labor Government on incorporated associations. Leggi, Mamma, questa della CPSU.
8: Dichiarazione della CPSU Victoria sul disegno di legge DDL 2026 di riforma delle associazioni incorporate. CPSU Victoria capisce quello che il governo del Victoria cerca di fare con la riforma delle associazioni incorporate e il perché certe sezioni del movimento sindacale potrebbero sostenere una normativa che renda più difficile l'operare di queste organizzazioni. Le cosiddette red unions sono un problema reale e il CPSU Victoria lo sa bene. Si presentano ai lavoratori come sindacati, mentre in realtà promuovono un modello di rappresentanza individuale che è fondamentalmente in contrasto con il sindacalismo collettivo. Ma questa riforma non è la risposta giusta. CPSU Victoria si oppone ai Red Unions e al loro modello di sindacalismo, ma noi ci opponiamo anche a questo DDL. Questa normativa è più ampia del problema che sta cercando di risolvere. Nel tentativo di occuparsi di organizzazioni che minano il sindacalismo collettivo, rischia di restringere l'abilità dei lavoratori di iniziare a mantenere reali organizzazioni lavorative di propria scelta. La RAFFW, il sindacato che rappresenta lavoratori e lavoratrici delle imprese fast food e i dipendenti del commercio al dettaglio, dimostra questo problema. Qualunque disaccordo che esiste dentro il movimento sindacale riguardo al suo stato e all'approccio, la RAFFW si è dedicata per quasi un decennio organizzando i lavoratori e le lavoratrici delle imprese fast food e i dipendenti al commercio al dettaglio, trattando, portando avanti azioni sindacali e sfidando accordi e norme che sono a svantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici. Qui è in gioco un principio fondamentale. I lavoratori e le lavoratrici hanno il diritto di organizzarsi. Dovrebbero essere liberi di iscriversi a sindacati, costruire sindacati e parteciparvi. E se i lavoratori e le lavoratrici non sono soddisfatti del loro sindacato, dovrebbero essere in grado di organizzarsi per cambiarlo. CPSU Victoria ha un'esperienza diretta di questo aspetto. Nel 2025 i membri del CPSU, non soddisfatti della direzione del nostro sindacato, si sono organizzati all'interno della stessa organizzazione. Abbiamo argomentato per un sindacato più democratico, diretto dai suoi membri e abbiamo contestato le elezioni sindacali sottoponendo questa proposta ai membri. I membri hanno deciso e questa è la democrazia sindacale in azione e questa infine è la nostra risposta alle Red Unions. La risposta giusta a un sindacalismo che è andato a male è un sindacalismo migliore. Il movimento sindacale deve essere pronto a porsi la domanda scomoda che è sottoposta alla crescita di organizzazioni alternative. Perché dei lavoratori e delle lavoratrici cercano altre opzioni, a questi lavoratori viene venduta una bugia, quote sindacali ridotte e promesse vaghe di una rappresentanza migliore e risultati che non sono basati sui fatti. Questo non è sindacalismo collettivo genuino. Altri cercano altrove perché si sentono frustrati e non curati. Altri ancora non si sentono in grado di influire o partecipare nel loro sindacato. Non credono che il loro sindacato sia in grado di vincere. Non possiamo risolvere questi problemi con normative che rimuovono le alternative. I problemi li risolviamo organizzando nel diventare più democratici e costruendo il potere industriale necessario per conquistare cose a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici. E i governi hanno un ruolo anche in questo. I lavoratori e le lavoratrici australiane svolgono le loro attività in un sistema estremamente restrittivo che regolamenta lo sciopero. Le circostanze in cui i lavoratori e le lavoratrici possono legalmente sottrarre il loro lavoro sono molto limitate. Alcuni aspetti delle leggi australiane sul diritto allo sciopero hanno attratto critiche degli organi di vigilanza della ILO per la limitazione della libertà d'associazione. Questa dovrebbe essere la direzione della riforma. Invece di limitare ulteriormente la capacità dei lavoratori e delle lavoratrici nell'organizzarsi, i governi dovrebbero ampliarli, rafforzando la libertà d'associazione, rimuovendo restrizioni non necessarie al loro diritto di sciopero e sostenendo la contrattazione collettiva. Infatti c'è un altro passo che Ben Carroll potrebbe fare se volesse far sul serio per sconfiggere le Red Unions, richiedere al governo federale di legiferare per un diritto allo sciopero effettivo, allo sciopero reale. Perché non si possono limitare per decenni i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e poi meravigliarsi che questi diventino frustrati perché i loro sindacati sembrano impotenti? Sindacati consolidati non dovrebbero aver bisogno di un governo che ci protegga dai lavoratori e dalle lavoratrici insoddisfatti. Il nostro compito è di dare ai lavoratori e alle lavoratrici una ragione per unirsi a noi, per partecipare e rimanere con noi. Questo vuol dire costruire sindacati che siano democratici e condotti e guidati dai loro membri. Sindacati che possono organizzare invece di semplicemente offrire un servizio. Sindacati che costruiscono potere nei posti di lavoro. Sindacati pronti alla lotta quando necessario. Infine, sindacati che conquistano diritti e tutele, tra le altre cose, per lavoratori e lavoratrici.
4: Queste sono le parole di Giselle Hanna, la segretaria di CPSU Victoria. You can read the English statement on the CPSU Victoria website, but also we'll link it in the show notes for the podcast page that will be uploaded later. Benvenuti Margherita e Stella.
9: Ciao!
10: Scusate il ritardo.
4: Volevo dire, visto che ci siete, vuoi leggere la dichiarazione del MUA?
10: Certamente.
4: Eccote qua.
10: La MUA sta con
4: RAFU
10: e i diritti dei lavoratori e le lavoratrici. Il sindacato marittimo dell'Australia è preoccupato per i cambiamenti proposti dal governo laborista del Victoria alla legge sulle associazioni incorporate e dalle proposte più ampie che potrebbero limitare la capacità di organizzazioni lavorative reali nell'organizzarsi, operare e rappresentare i loro membri. L'MAU sostiene i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di aderire e costituire un sindacato reale di scelta propria. Questo diritto è particolarmente importante in settori dove lavoratori e lavoratrici hanno dovuto affrontare salari bassi, lavoro precario, furto delle paghe, accordi aziendali inadeguati e contrattazione collettiva debole. RAFU si è stabilita un'organizzazione legittima per i lavoratori e le lavoratrici del commercio al dettaglio e del fast food con modalità pratiche nell'organizzare e portare avanti campagne sui posti di lavoro e difesa dei diritti lavorativi e con azioni legali. Il lavoro di RAFU ha aiutato lavoratori e lavoratrici a sfidare condizioni di subappalto, a difendere le maggiorazioni di paga e migliorare i diritti sul posto di lavoro. E questo è il compito di un sindacato serio. Un sindacato non deve essere giudicato solo se ha una forma specifica di registrazione. Dovrebbe essere giudicato sia democratico, sia guidato dai membri e indipendente dai datori di lavoro, impegnato in un'azione collettiva e capace di migliorare gli stipendi, le condizioni e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici nei propri settori. MUA non sostiene organizzazioni che si spacciano per sindacati. Le cosiddette Red Unions, che frammentano i lavoratori e le lavoratrici, minano l'organizzazione collettiva o propongono politiche antilavoratrici. Ma i governi non devono usare l'esistenza di questi corpi come un pretesto per portare avanti leggi che possono essere rigirate contro organizzazioni e sindacati genuini. L'MUA allora richiama il governo del Victoria di assicurarsi che qualsiasi forma normativa protegga e non limiti i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di organizzarsi collettivamente e di essere rappresentati da un sindacato serio di scelta propria, compreso RAFWU. L'MUA è in piena solidarietà con RAFWU e con i lavoratori e le lavoratrici del settore della vendita al dettaglio e del fast food che lottano per salari più alti, lavoro sicuro, condizioni dignitose e una voce collettiva efficace.
4: Scusa, gli errori sono i miei, perché non si usa l'intelligenza artificiale da adesso in poi, si usa...
10: Grande, concordi,
9: ma bravo!
10: Abbasso AI.
11: Lui ha usato il tuo cervello, no?
4: Il nostro cervello, ma riguardato i compiti
10: anche
4: della mamma.
10: Anche il cervello è collettivo.
4: shout out to Karina that says... It's good to see newer syndicates like Professionals Australia step up in solidarity with RAFWU too. Yeah, this is just another one of the maybe more troubling reforms that the Victorian Labor government is seeking to advance and maybe kind of disguise under the guise of dealing with problem red unions, but also trying to deal with RAFWU, which is a non-trade union, ACTU affiliated
11: and it's union. Really, it's really absurd because... RAFWU has had so much success in
4: winning conditions,
11: for their workers at McDonald's restaurants, at Coles, at Grilled,
4: Aldi,
11: through taking, they're prepared to take on class actions and they've won. Yeah. They've won several court cases where they've won back, you know, lost wages, improved conditions. So it's just absolutely absurd that a so-called party representing working interests is doing something to directly attack RAFWU.
4: And taking back industrial action laws further, peeling them back, setting us back further in terms of workers' rights, potentially, if these laws get up.
12: I'll just say that the statements of solidarity from the CPSU and the